che mi dice sono farfallina bella, voli in auto e poi te ne vai via via via via via. Non senti che ti chiamano, sento che mi chiamano, senti che ti chiamano, sento che mi chiamano, senti che ti chiamano, sento che mi chiamano, no.

Questa canzone è una dolce, bella canzone che si chiama Buonanotte, Dolce Notte.